0: La mamma, stufata dai miei pianti, un giorno mi ha detto: ma che piangi così? È solo un cane, dai. E sono sicura che non piangerai così alla mia morte, questo?
1: Quando mamma data fatta, quando mamma data fatta.
2: My mother, tired of hearing me weeping, told me one day, "Stop crying like that, it was only a dog. I'm sure you won't cry like that for me when I die."

0: Il tempo ha passato e ho lasciato l'Italia per fare l'attrice. E non ci sono tornata più.
1: Time passed and I left Italy to become an actor, and I never went back there.

Mezzanotte me lo dici? Mezzanotte me lo dici? Mezzanotte me lo dici?

0: Per anni si è parlato di abbatterlo, chiaramente non si è mai fatto, perché lui fu furbo, lo fittò e lo vendette a famiglie popolari.
1: Ma anche i soldi per pagare i clienti costavano attaccati in mano, ma poi non lo si fa.
2: Sì, da me, ma tutto il mondo siamo attaccati, però quando...

Aspetta, fammi ricordare un momento all'inizio lassù. Quando va la prima rana? E poi la seconda strofa, come

si è fatta notte e il padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più, e non mancate voce, tu faccio di mano. Si è fatta notte e il padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più, e non mancate voce, tu faccio di mano. Si è fatta notte e il padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitto, padrone, non piangere più, e non mancate voce, tu faccio di male.